0: Pele, che chiamano.
1: E chi fa?
0: Who'll be messaging you?
1: And I have a live nursery.